0: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.